0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
2: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso. Anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Mica piango fallo tu, se sbaglio pago.

soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: merita di uno stato in coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
2: Questo è Urano.

0: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
1: Radio 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: Look back, look back, Athena was back. Look back, look back, Athena was back. Athena was back if you look back.
1: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
2: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
1: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

Dai, dimmi, cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate, aprite gli occhi, preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

bene, sembra un film, ma mi sa finisce male. Vorrei dirlo ad alta voce e gridare sul finale. Chiuso a chiave, un animale che non cerca più di uscire, che si è scelto le catene per dirsi che andrà tutto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Leonardo, giovane cantante che ci presenta il suo nuovo singolo, By Myself. Ci vuoi dire un po' di che cosa parla il tuo brano?
1: Ciao Valentina, prima di tutto. Sì, appunto, By Myself è un brano frizzante, insomma, sono uscito dopo il Festival di Sanremo, già al Festival ho portato un brano abbastanza struggente, insomma, era bianca la storia di due persone che si lasciavano. Sono uscito con un brano un pochettino più carino, un pochettino più frizzantino, che era fatto di te. E adesso inizio a entrare un pochettino in quello che è il mio mondo, il mio genere musicale, con By Myself, che parla, insomma, lui la canzone dice che ce la può fare da solo in sostanza. E mi piace molto come messaggio, mi piace molto il mood funky che ha questa canzone, mescolato con qualche pronta R&B, per cui sono molto felice.
0: Dopo questo singolo è prevista anche l'uscita di un album, giusto?
1: È prevista l'uscita di un album a

0: Hai partecipato alla 68esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria giovani.
1: Sì. E
0: la mia domanda è: quali sensazioni hai provato, come ti sei sentito, che tra l'altro hai vinto il premio PMI Valore alla Musica?
1: Sì, di cui sono molto felice. Beh, il Festival di Sanremo è stata un'esperienza indimenticabile, un'esperienza che non avevo prima alle spalle, per cui un palco molto importante, una grande responsabilità. Sono molto felice dell'esperienza del Festival di Sanremo. Per me è stata proprio mettersi alla prova, salire su quel palco, per cui la rifarei altre mille volte, come dire.
0: Però oltre ad essere un cantante sei anche un ballerino. Come mai hai scelto poi di intraprendere la carriera da cantante?
1: Beh, a un certo punto della mia carriera di ballerino, perché insomma io ho studiato un po' di anni con la Scala di Milano, poi ho fatto televisione, poi sono stato all'estero in America dove ho lavorato con alcune compagnie di danza e poi lì c'erano un sacco di chiese gospel e lì ho capito che la mia forma di espressione la ritrovavo più cantando. Già quando ero ragazzo cantavo ballando. Il ballo mi ha sempre dato grandissime emozioni e fa parte della mia vita, per cui è sempre un'arte che mi porterò nel cuore e che ancora oggi pratico. Però devo dire che cantare mi dà la possibilità di dire esattamente ciò che sento, quindi a un certo punto ho deciso per questo di accostare, come dire, la danza e avvicinarmi di più al canto.
0: Bene, invece quali sono le tue influenze musicali, gli artisti a cui ti ispiri?
1: Sicuramente mi piace molto la musica gospel, questo modo di cantare, questo modo di venerare qualcosa di più grande attraverso la musica, no? Quindi sicuramente artisti internazionali possono essere Stevie Wonder, Ray Charles, Mariah Carey, Whitney Houston, Lionel Richie, eccetera, eccetera, insomma, te ne direi tanti altri, Prince. E invece qua in Italia mi è sempre molto piaciuta Giorgia, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni, Battisti, Pina, poi. Mi piace molto la musica in generale, cioè non è che sono restio, che non ascolto musica italiana o non ascolto musica internazionale, ascolto ogni genere di musica. Magari sono un pochino più lontano da un genere hard rock, ecco, però fondamentalmente ascolto.
0: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo e vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
1: Ok, allora mi puoi trovare su Facebook come Leonardo Monteiro Official oppure sulla mia pagina Instagram Leonardo_Monteiro90 oppure sul mio sito che è www.leonardomonteiro.com. Ed ecco a voi il mio brano By Myself.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: i njezinu suverenost. Diplomatska i humanitarna potpora Ukrajini potvrdila je da je Unija predana miru, stabilnosti i suverenosti svojih susjeda. Globalna uloga Unije ojačana je inicijativama za promicanje međunarodne suradnje i ljudskih prava. Europska demokracija, zajedničke vrijednosti, prava i pravila. Poštovanje demokratskih vrijednosti i temeljnih prava srž je misije Unije. Stoga su uloženi napori u jačanje demokratskih institucija, očuvanje vladavine prava i zaštitu prava svih stanovnika Unije kako bi se zajamčili integritet i dugovječnost europske demokracije. Izborna i institucionalna reforma. Parlament je reagirao na pozive na izbornu i institucionalnu reformu kako bi se povećala transparentnost i odgovornost i poboljšalo demokratsko upravljanje u Uniji. Zastupnici su iznijeli prijedloge za pojednostavljenje donošenja odluka, povećanje angažmana građana i poticanje povjerenja u europske institucije. Unatoč dosad nezabilježenim izazovima, ostvaren je znatan napredak u zelenoj i digitalnoj tranziciji i povećanju otpornosti Europe. Davši prednost gospodarskom oporavku, zaštiti klime i demokratskim vrijednostima, Unija je sposobna oduprijeti se svim izazovima koje budućnost donese. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Recita una sola voce. 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
12: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
13: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
4: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
5: Vincitore Becchi.
6: Come trova che sia Radio 6023?
7: È piccola, però è caratteristica, è bella.
6: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
8: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
6: Sì, signore, però si contenga.
8: Figa?
9: Non è possibile.
6: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
10: Ma non possono sbattere le porte!
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
13: Quindi di cosa vi occupate?
12: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
13: Vi occupate anche poi dell'adozione?
12: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
13: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
12: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
13: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
12: No, Instagram e Facebook.
13: Come si chiamano?
12: Baffi e Code ODV.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
15: Adesso arrivo, non rompere.
14: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
15: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
14: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
15: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
1: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
16: Il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
17: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
16: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex repubblica jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
17: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
16: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
17: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
16: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
17: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
16: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Европски свет, свет Европска уния, свет Европа. Упростите, кай сте рекли? Ни најболи јасно, кай не? Ти трие свети имају скорај повсем еднако име. Какшна па е нихова улога? Ин како лочевати мед ними? Па се их подробне погледмо. Зачнимо за Европским светом. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad iz vseh 27 držav članic Evropske unije, na primer nemški kancler, francoski predsednik ali italijanski predsednik vlade. Vse države članice so enakopravne. Evropski svet ima tudi svojega predsednika, ki je izvoljen za 2,5 leta in ki lahko enkrat podaljša mandat. Od leta 2024 je predsednik Evropskega sveta nekdanji portugalski predsednik vlade António Costa. Eden od članov Evropskega sveta je tudi predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane vsaj 4-krat letno ter določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Unije. Ne pogaja se o evropskih predpisih, niti jih ne sprejema, temveč zgolj opozarja na vprašanja, ki bi jih Unija morala obravnavati in predlaga ukrepe. Evropski svet rešuje nepričakovane probleme in krize. Med nedavnimi primeri so vojna v Ukrajini, pandemija COVID-19, Brexit in finančna kriza. Odgovoren je tudi za imenovanje kandidatov na visoke položaje v Evropski uniji, kot so predsednik Evropske centralne banke, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsednik Evropske komisije. Kako pa si lahko zapomnimo ime in vlogo Evropskega sveta, da ga ne bomo zamenjevali z drugima dvema? Pomagate si lahko tako, da si zapomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet si stavbo v Bruslju deli s svetom Evropske unije. Svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu vsakih 6 mesecev prevzame druga država. Svet Evropske unije se pogaja o evropski zakonodaji in jo sprejema skupaj z Evropskim parlamentom. S njim sprejme tudi proračun Evropske unije. Kako si torej lahko zapomnimo ime tega sveta? Ta svet je edini, ki ima v svojem imenu Evropsko unijo in edini, ki ima še eno ime – svet ministrov. Ime odraža njegovo sestavo, saj ga sestavljajo ministri iz vseh držav članic. Zdaj pa si poglejmo še Svet Evrope. Svet Evrope je ločena organizacija in ni ena od institucij Evropske unije. Sestavlja ga 46 držav članic, torej precej več, kot je držav članic Evropske unije. Njegove članice so vse države članice Evropske unije, med drugim pa tudi Združeno kraljestvo, Turčija, Liechtenstein in Švica. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Sedež ima v Strasbourgu v Franciji, kjer je tudi uradni sedež Evropskega parlamenta. V preteklosti so plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekala v glavni stavbi Sveta Evrope, tako imenovani Palači Evrope. Kasneje se je parlament preselil v svoje prostore, ki jih s Palačo Evrope povezuje most za pešce. Svet Evrope je organizacija, ki ščiti človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Ima svoje sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu lahko državljani vložijo pritožbo zoper državo, če menijo, da je ta kršila njihove pravice in svoboščine. To je mogoče šele, ko so bile izčrpane vse pravne možnosti v zadevni državi. Svet Evrope si kot matična institucija Evropskega sodišča za človekove pravice prizadeva preprečevati kršitve človekovih pravic. To počne s pripravo konvencij, mednarodnih in pravno zavezujočih pogodb. Prva konvencija Sveta Evrope je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah, na kateri temelji njegovo delo. Podpisale so jo vse članice, v njej pa so navedene pravice in svoboščine državljanov, ki jih je treba ščititi. Svet Evrope spremlja razmere v svojih članicah in daje priporočila za odpravo pomanjkljivosti na različnih področjih, kot so nasilje, korupcija, rasizem, trgovina z ljudmi, terorizem, svoboda govora in svobodne volitve. Kako lahko torej ta svet, ki ni del Evropske unije, ločimo od drugih dveh? Evropa v njegovem imenu je zemljepisni pojem oziroma ime celine. Poleg tega ima ta svet v Evropi več držav članic kot Evropska unija in je edini, ki ima v svojem nazivu ime celine. Pa povzemimo, kar smo pravkar izvedeli. Vsak od treh svetov ima svojo vlogo. Določa politično usmeritev, sprejema zakonodajo ali varuje človekove pravice in demokracijo. Samo Evropski svet in Svet Evropske unije sta del Evropske unije. Svet Evrope je ločena organizacija z istimi temeljnimi vrednotami kot Evropska unija. Evropska unija in Svet Evrope skrbita za blaginjo Evropejcev. Povezujejo ju tesne zgodovinske vezi. Svet Evrope z Evropsko unijo v preteklosti ni delil le svoje sejne dvorane. Kot simbola enotnosti uporablja namreč tudi isto himno in zastavo. Obe organizaciji imata skupne cilje, kot sta mir in enakost v Evropi in drugod. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
9: Since the United Nations Sustainable Development Goals were adopted in 2015, countries across the globe have increasingly focused their research and innovation efforts on green and digital advancements. This approach aims to maximize the benefits of public investment in science and technology by pooling resources and engaging various stakeholders to work towards specific goals. Investing in research and innovation is investing in Europe's future. It helps us to compete globally and preserve our social model. It improves the daily lives of millions of people in Europe and around the world.
5: You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this episode, we're exploring Horizon Europe, the European Union's flagship program for research and innovation.
9: Through its long-term research and innovation framework programs, the EU provides funding to strengthen its position in science and in industrial innovation. The aim is to address major societal concerns such as climate change, sustainable transport, and renewable energy, to ensure technological breakthroughs are developed into products with real commercial potential, and to step up international cooperation on research and innovation.
5: Horizon Europe is the EU's largest research and innovation programme, with a budget of €95.5 billion for the 2021 to 2027 period. But it is more than just a funding programme. It represents the EU's commitment to driving scientific excellence, fostering innovation, and tackling societal challenges across EU countries. This ambitious programme supports researchers, businesses, and policymakers in making Europe a global leader in research and innovation.
9: Like the Horizon 2020 programme that came before it, Horizon Europe is structured around three main pillars. The first pillar, Excellent Science, aims to boost the EU's global scientific standing by backing cutting-edge research and promoting first-rate knowledge and skills. The second pillar, Global Challenges and European Industrial Competitiveness, focuses on encouraging innovation in industries crucial to Europe's economic leadership. The third pillar is Innovation Europe, which is all about sparking revolutionary innovations and enhancing the EU's overall innovation ecosystem.
5: Horizon Europe has also introduced missions to address pressing societal challenges such as cancer, climate change, and the deteriorating health of our oceans and soil. These missions are designed to achieve measurable goals within a set timeframe. The programme supports European partnerships, which bring together the EU, national governments, and the...
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
18: Sono le 7.
19: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
21: E cosa fate?
20: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
21: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
20: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
22: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
20: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
23: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.

0: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11-20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
1: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dalla scuola, in sostanza.
9: Avete anche degli altri contatti social?
8: Prego.
10: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio al Parlamentului European.
1: Trecita, una sola voce. 6023.
2: Sono le 11.
3: Più o meno. Tempo libero e non sai come impiegarlo?
4: Cerchi crediti e non sai dove andare?
3: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
4: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
3: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
4: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
3: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
4: Se vuoi divertirti a lavorare,
3: a Radio 6023 devi entrare.
5: Radio 6023.
6: Shut the fuck up.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Este podcast está disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión y en ruso. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei?
9: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere.
10: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
11: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
10: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
11: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
14: E che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
14: Cosa fate qua oggi?
13: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
14: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
13: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
15: 62-3.
16: 6-0-20 che?
17: 60-23.
16: 6-0-2-3.
15: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023 6023 6023.it
9: 623
10: 6020 che?
11: 6023
10: 6023
9: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Siete l'ascolto del Machete Mixtape. Capitolo 4.
7: Entrò

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi le.

0: Ok, Tomé, geistex le Radio 6023 in Italia.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
7: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
8: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
9: E Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e del Algarve.
5: Eurofonica.
1: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
13: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
14: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
13: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. Tre giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza, che deve ricordarci il valore della libertà, grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo, la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
14: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po', appunto, nel corso della puntata vari argomenti anche in maniera molto differente dal solito.
13: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York. E ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
5: Eurofonica.
9: Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose di per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
7: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
8: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
0: E Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
5: Eurofonica.
1: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
14: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
13: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna. Lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra, questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea. Non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
14: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
13: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
14: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
13: Beh, la stessa commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
14: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
13: Esattamente.
14: Mi confermi che sono la stessa persona?
13: Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
14: Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
13: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
15: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
14: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
16: Eurofonica.
11: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo, l'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan, è questo, le uniche due amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale, le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaijan, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico. Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere della missione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit, e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
17: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
7: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
9: e Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
5: Eurofonica.
1: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
18: I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
8: Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi, ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare del PPE Lara Comi, benvenuta.
19: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio. E allora cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio Europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione Europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
21: Sì, onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare altri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
19: Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, i cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi, secondo me, l'abbia espresso all'interno del Consiglio: non accetti i profughi, benissimo, non prendi i finanziamenti dall'Unione Europea, quindi i fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
20: E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
19: Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
0: Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU? Visto che si parlava di questi sprechi, di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
19: Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento. Se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se ha delle informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
0: Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
19: Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che altre, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
0: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
19: grazie
0: stata
19: a voi
0: qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le macchine, torniamo tra poco.
19: Buona continuazione.
0: Grazie.
17: Grazie.
0: E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco purtroppo di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
22: Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora, soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
0: Cioè, te li immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
23: sì, pensa infatti, anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro
0: portata. No, esatto, poi la Macedonia ha anche altri problemi.
22: Sì, soprattutto a problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo di interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
0: Com'è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma si trova in una situazione di maggioranza non necessaria, non schiacciante, diciamo, per poter...
23: No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostando invece un po' più ad ovest ci sono anche paesi più blasonati tra virgolette della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larghe intese totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della Troica.
0: Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di Troica dopo questo pezzo dei Tre Allegri. Ragazzi morti, che felicità,
23: ridi.
0: Che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo. Ed erano i tre allegri ragazzi morti in questa grande città, che nonostante il nome ci faceva un po' esotico questo, questo sì, pezzo sì. È stata una parentesi, per esempio, della Macedonia, la Spagna, il Portogallo, erano tutti presi bene
23: verso una cosa più brasiliana.
0: Ritorniamo però al Mediterraneo, anzi riavviciniamoci alla rotta dei Balcani, perché parliamo di Grecia, ma soprattutto parliamo della famosa troica.
23: Della
0: Dimmi
23: famosa
0: che
23: troica.
0: Cos'è?
20: Finalmente sì. Qualcuno ce
23: anche
20: lo spiega.
23: Anche perché suo malgrado la Grecia ha abbinato un po' il nome della troica da aprile 2010, proprio per la crisi la più grave dell'eurozona, da quando esiste l'eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
0: Salutiamo Jean-Claude, che ci ascolta tutti i giorni dal suo ufficio lussuoso.
23: E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
0: New York.
23: E ovviamente il Consiglio Europeo. A questo punto, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la troica? In realtà la troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
0: Cioè, ricapitolando, per colui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, sta sistemando la casa e ci ascolta con un orecchio, e allora l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose,
23: le riforme, le famose riforme.
0: Cosa esagerata, ok. Però tu stai dicendo: ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri come, fai il nome?
23: Germania o Francia,
0: perfetto. Perché? Salutiamo gli amici.
23: No, ma li salutiamo anche perché in realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, sì, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
0: Il fatto che la Grecia usasse i soldi pubblici come se fossero, insomma, ma piume d'oca, potrebbe in qualche modo aver reso un po' più grave la situazione.
23: Verissimo. Di certo la Grecia ha le sue colpe, però io ti posso dire anche che quello che mi chiedo è: quando doveva entrare la Grecia nell'euro e non aveva nessuno dei requisiti, sì, non garantiva nessuno dei requisiti, sì, perché l'è si è fatta entrare lo stesso? Chi controllava il bilancio che poi è stato falsato?
0: Il mistero
23: Grecia?
0: Si infittisce.
23: Magari allora, lo troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
0: Quindi
23: che...
0: stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso, che
23: ora
0: ha falsificato
23: lo
0: queste carte. Ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
13: Eurofonica,
14: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Basterebbe questo proverbio a spiegare l'Unione Bancaria Europea. Nata come risposta alla crisi economica del 2008 per rendere meno vulnerabile il sistema delle banche europee, si sta però rivelando come il più grande fattore di instabilità della zona euro. E dire che le premesse c'erano tutte quando i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Eurozona crearono la Union Bank nel 2012. L'obiettivo era quello di introdurre dei meccanismi che rafforzassero l'integrazione tra i sistemi bancari in Europa. A dire il vero, il meccanismo di vigilanza unico, che assegna alla Banca Centrale Europea il compito di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi due anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU. Introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. Un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di 2 mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Galleux, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
7: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
19: e Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
2: Eurofonica.
3: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
0: Che inno alla vita, che è il nostro promo. Siamo, abbiamo capito qualcosa dell'Unione Bancaria?
23: Beh, capito diverse cose dell'Unione Bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze comuni, che secondo me può essere una cosa interessante.
0: Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolto nel mistero il caso Regeni. C'è stata un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dei eurodeputati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
23: Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione Regeni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta da ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che che al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001. Anche e non perché, solo quello probabilmente.
0: Anche perché dittatore e diritti umani già sono
23: un po' in contraddizione.
0: Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani. Alcuni di loro, come l'Arabia Saudita, abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
23: Sì, come l'Arabia Saudita.
0: Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa, ma che vengono bombardati. No, e questa è una cosa stupenda.
23: Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati. E poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
0: Esatto,
23: punto.
0: Oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani. Cioè, quello dovrebbe essere,
23: sì,
0: il parametro.
23: Quello potrebbe essere, secondo me, il requisito ufficiale. Beh, a cui nessuno può
0: assolutamente
23: negare.
0: Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, il mio complice. Ben ritrovati qui a Eurofonica, stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Parlavamo di politiche scellerate, beh, come non citare la Libia.
22: Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia, appunto, Renzi è intervenuto sulla vicenda, precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
0: La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
22: Sì, la regina
0: dell'infotainment. Ministero degli Esteri.
23: Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
0: La notizia è che il Ministero degli Esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
22: Il ministro appunto degli Esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
0: da
22: a
0: Sabra. Occhio.
22: Sì, esattamente.
0: Tra l'altro, Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
22: Sì, esattamente.
0: Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011, forse.
22: Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta. Quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
0: Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite. A tra poco.
6: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Adesso riempio locali e parcheggi in terza fila.
0: Finisce col botto, non lo sapevamo. Perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
9: Buonasera.
20: Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona, in particolare perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
9: Certo.
20: E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole. E cosa cambierà d'ora in poi con questa proposta che è stata approvata oggi?
9: Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in sei paesi per esempio esistono giudici specializzati. E allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
20: Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
9: Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione alle peculiarità del minore.
23: Onorevole, uno dei temi più interessanti dell'agenda in generale dell'Unione Europea fin da quando è nata è sicuramente quello della possibilità degli Stati Uniti d'Europa, ma secondo lei, anche alla luce del suo di lavoro, può essere questo documento un presupposto per la possibilità, se è necessario secondo lei, di un codice penale europeo unitario?
9: Beh, guardi, quella io credo sia, quello di un codice europeo unitario, io credo sia una grande aspirazione,
0: magari togliendo già l'Inghilterra che è fuori di su da questo punto di vista.
20: Ma lì parliamo più che altro di Gommolloa,
9: esatto, lì il discorso è più complesso.
23: Per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile,
9: il
23: visto anche
9: il discorso è più complesso. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando, sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso, concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura Europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
0: Ma lei ci parti?
23: Vai, prego, no.
0: Volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni, insomma, criminali, delle organizzazioni, eccetera, eccetera.
9: Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando, e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare, è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato, per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
20: Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna che ha un sistema di common law, e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law, non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
9: Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale, e quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi, sì. E allora è complicato. Però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva, e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito, sì, un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
23: Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo. Comunque, secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea, o è percepito come un problema solo italiano?
9: Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
23: Grazie.
9: Grazie.
0: Perché
9: a voi.
0: Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
9: grazie a voi.
0: Amici, e buona serata.
9: Grazie,
0: noi
9: buonasera.
0: Ci ascoltiamo
9: buonasera.
0: Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale alle 18.44 in diretta
1: sulle mani,
0: dai, Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in cacciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai delle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
20: Sì, come donna,
0: da donna rappresentante, vista la festa delle donne di ieri.
20: Soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR, solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto a, appunto, al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate?
0: E ce ne saranno?
20: Sì, ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento. Proprio ieri se ne è discusso, quindi proprio il giorno della festa della donna.
0: Guai a farlo il 9, ragazzi.
20: Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua, anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
0: Cioè intendi traduttrici apposite?
20: Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente.
0: Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani dell'ONU,
23: non solo
0: presente ieri.
23: Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu,
0: un po' concordi
23: non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è da capire.
0: Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro. L'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
1: Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
0: Spieghiamola bene.
23: No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione. Però
0: Salvini non la puoi dire quella cosa.
23: Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla. Cioè non puoi comunque, cioè, io sono contrario. Cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
0: Vuoi dirlo a Schulz? Vai, parla con Schulz. Dillo.
23: Tu Presidente non Schulz.
0: Tu,
23: Presidente Schulz.
0: Dai del tu.
23: No,
5: e gli ho urlato dietro come un disperato in aula. Vergogna, razzista, nazista. Uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno. Oh, ma io ho chiesto dei dati.
23: Questo invece era Matteo Salvini.
0: Allora ricapitoliamo perché c'è stato
23: un
0: andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora avevamo fatto una cosa bellissima prima del viaggio. Allora
23: ricostruiamo.
0: Calma, Salvini.
23: Vai Antonio.
0: L'UNHCR non serve a niente. Rubate soldi.
23: Esatto.
0: Schulz, qui tutti possono dire quello che vogliono.
23: Ma tu,
0: però
23: Salvini,
0: tu
23: non
0: puoi
23: dire.
0: Salvini risponde in esclusiva eurofonica, perché noi siamo andati a prendere.
23: Sì, oggi pomeriggio abbiamo chiesto una
20: serie di cose.
0: Volevamo
20: fatto...
0: dirlo prima perché faceva enfasi. Vabbè.
20: No, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
23: Sì, faceva anche il compleanno.
20: Niente,
23: Salvini invece risponde.
0: Ci ha risposto questo.
23: Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz.
0: Invece... quella sua famosa
23: esatto,
0: storia.
23: Capo, no? Ti ricordi il capo? Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del presidente del Parlamento europeo.
22: La tocca piano, direi. No?
0: La tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
16: mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea, ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica, di qualche decennio fa. Una scivolata di non solo di buon gusto, ma anche di politica da parte di Schulz, e io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto la libertà di parola.
23: Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo, che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghezio gli dà del socialista sovietico.
0: Vabbè,
23: l'altra invece è
22: non
23: che...
22: esistono più destra e sinistra, no, infatti, parte, sì,
23: anche, è vero, è vero. L'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghezio auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo presidente del,
0: esatto,
23: Parlamento europeo.
0: Anche perché aveva avuto un doppio mandato Schulz, ed era una cosa inedita
23: nella storia, sì.
0: E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
23: Sì,
0: 3,
23: ovviamente.
0: 2, 1.
23: È perché è tedesco.
0: Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
23: No, la verità, cioè nel senso, la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione europea è andata al PPE e il Parlamento europeo, o almeno la presidenza del Parlamento europeo, è andata ai Socialisti Democratici,
0: che
23: comunque
0: partito.
23: Governano insieme contro gli euroscettici.
0: Hai da rimproverargli qualcosa?
23: A chi?
0: A Schulz.
23: Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
20: Presidente.
23: Perché lui è il presidente del Parlamento europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza, dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
0: Esatto, giustissimo, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica che lanciamo tra pochissimo.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
21: Eurofonica.

0: Chiaramente, perché non siete abbastanza importanti. Beh,
1: sì, con questa rubrica Punteo Skills noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
0: E già per questo servizio dovreste pagarci.
1: Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, e rivolto ai giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio oppure ai giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso fra i 5 e i 50 mila euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettiveuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE, che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno
0: della... Fabiano, la BCE.
2: ABC.
3: No, lo stavo per dire, io ho fatto richiesta perché così posso vedere la troica dall'interno.
2: Ci credo.
0: Sapevo che
1: il cavallo di troica, direi.
0: Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
1: Sì, neolaureati appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing. No, la retribuzione c'è, prevista di 1050 euro mensili.
3: Pagati dalla Grecia.
1: Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo. Quindi avete 2 giorni praticamente.
0: Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso.
1: Poi comunque se volete altre informazioni, tutte altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me molto interessante, è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settima Marte. Perché? Oh. Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici, che fa parte del sottoprogramma Media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
3: molto
1: Media.
3: Molto bello questo.
1: Questo festival deve avere caratteristiche internazionali, infatti almeno metà delle opere deve essere costituita da film stranieri, quindi no, per esempio tutti film italiani non vi danno i soldi, ragazzi.
0: È l'accoglienza,
1: variate. Se volete altre informazioni vi rimandiamo comunque al sito, che è programmicomunitari.formez.it.
0: facciamo un piccolo appunto alla Commissione Europea, perché il suo dipartimento media non contempla la radio. Questa è una cosa che non ho mai capito, se potete spiegarcelo, insomma, scriveteci una mail a lorenzopelucca@gmail.it.
3: noi ci siamo e siamo qui.
0: Tornando un attimo a quello che è successo prima, invece, Sara voleva ricordare un'altra proposta relativa alla parità di genere, perché oggi diamo questo spazio, sì. È stata festa delle donne, se lo siete fregati,
1: la giornata delle donne,
2: e poi,
1: non
2: ragazzi,
1: la festa,
2: io sono sempre in minoranza qua oggi.
0: Sì,
2: cioè,
0: okay,
2: siete tutti uomini,
0: ci teneva a ricordare questa cosa della parità ogni volta, va bene.
2: Allora, c'è anche Alice che
3: ti ringraziamo.
0: Non è mai successo, ci hanno chiesto di stare zitti in diretta, è bellissimo.
2: È fantastica questa cosa. E infatti durante la plenaria, tra le altre cose di
0: lunedì... Parla normale, che ti frega.
2: Posso parlare? Ok,
0: sì, in diretta.
2: Okay. Durante la plenaria di lunedì si è discusso anche appunto dell'integrazione, come dicevamo prima, nella dimensione di genere nei lavori, addirittura nel Parlamento Europeo, tramite la relazione presentata da dall'eurodeputata Angelica Mirnar. Okay. Poche parole, molto spicciole. Deve essere riconosciuto la parità di genere all'interno delle istituzioni europee.
0: Ok, in che modo?
2: Stiamo
0: parlando di quelle odiosissime quote rosa?
2: Odiosissime?
0: Sì, io le detesto.
2: Tu eri femminista una volta.
0: Proprio perché è femminista. Certo.
2: Comunque, questa uguaglianza di genere è già attiva all'interno delle istituzioni europee nel promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi politici e legislativi, ricordiamo. E la relazione ha proposto appunto una serie di misure finalizzate al rafforzamento e una maggiore efficacia della struttura attuale. Già però abbiamo noi una commissione, la FEM, che è per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che è riconosciuta appunto l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale essenziale per raggiungere obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
0: E su questo nessuno ha niente da dire, però l'idea di mettere insomma un paletto a me sembra di usare una discriminazione per toglierne un'altra.
3: Vero.
0: Quindi insomma non

0: Credo che sia.
1: Voi uomini vi sentite discriminati?
2: No, però magari un omosessuale potrebbe chiedere la propria quota, no?
0: Cioè, sì. Dire voi donne vi teniamo quel numero di posti così almeno lavorate anche voi mi sembra un po' eccessivo. Cioè,
1: però...
0: mi sembra come discriminarle ancora
2: magari
0: di più.
2: Magari invece
1: togliamo le barriere. Non si ha una maggioranza di europarlamentari di sesso maschile?
0: Sì, sì, certo. Ma perché vengono votati?
3: Ma c'è anche di uomini bianchi, magari, o cattolici, a quello è il punto. Cioè il,
2: magari togliamo le barriere d'accesso.
0: La facciamo anche per gli ortodossi.
2: Risorse. Esatto.
0: Cioè, non ci sono abbastanza ortodossi al Parlamento europeo.
1: Non siete femministi, allora.
0: Vabbè. Ma no, non è da essere femministi, no. Però insomma è già un discorso molto.
2: No, ce ne faremo una ragione eventualmente. Cioè, nel senso.
0: Vabbè, non starò fuori a protestare col cartello, sicuramente non me ne frega.
2: A mettere in topless come le femen, no?
0: Ecco, un appello alle femen qualora, insomma.
2: Volessero entrare adesso qui.
0: In questo momento noi saremmo ben felici. Ben disposti
2: no,
0: ad accogliervi.
2: No, poi ci danno dei maschilisti. Noi comunque siamo
0: no, ma le femmine non sono maschilisti, cioè,
2: no, no, noi che cerchiamo no, ma nel le senso... femmine adesso.
0: Sì, sì, ma loro fanno delle battaglie femministe sicuramente e iniziamo con i saluti. Allora, visto che ci siamo divertite, c'è un sacco di gente da ringraziare. Innanzitutto vi ricordiamo come potete continuare a seguirci. Abbiamo i nostri social, siamo attivissimi. Tutti i social di Raduni e di Eurofonica. Su Facebook, su Twitter, siamo su Instagram.
2: Sulle singole radio universitarie.
0: Le singole radio universitarie, potete ascoltare in streaming. Noi siamo in diretta ogni mercoledì anche quando insomma non si riunisce la plenaria. E poi abbiamo tutti i nostri redattori.
1: Sì, cominciamo, li elenchiamo tutti.
2: Li ringraziamo ora io tutti, magari potrei scordarmene qualcuno, però mi viene in mente subito Caterina, Benedetta che hanno scritto i pezzi che ci hanno aiutato a preparare la puntata, poi aiutato
3: anche Sabrina, ringraziamo.
2: Sabrina Fasanella, Andrea Fioravanti che ha fatto il focus sulle unioni bancarie.
0: Vogliamo Rossella
2: che è sempre preziosissima nell'editing, nella tecnica. Alice che ci permette anche di venire qui burocraticamente e non nell'Amazon. Alice,
1: con
2: un
1: i suoi
2: abbraccioni per lei.
1: Ciao Alice Masoni con i tuoi abbraccioni. Poi Benedetta Intelisano da Radio Zammu.
2: Benedetta da Radio Zammu. Antonio, aiutami, c'è qualcun altro?
0: Antonio Megalizzi,
1: Fabiano Catania,
3: Beatrice Dusi.
0: Va bene, e
1: Albertone
0: che ormai lavora a Lisbona e quindi se ne frega talmente di quello che stiamo facendo. E ovviamente ha un ufficio con la finestra sull'oceano. Tu immagina quanto gliene frega il mercoledì alle 6 di ascoltare l'Eurofonica in questo momento. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente sarà in diretta dall'Italia, sempre alle 18, sempre qui su eurofonica.eu. Alla prossima, grazie.
1: Ciao.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Eurofonica.
8: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
9: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
10: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
11: E Kids FM in Germania.
12: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e del Algarve.
7: Eurofonica.
13: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
6: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
14: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
6: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
7: Eurofonica.
19: Eurofonica.
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.
5: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
3: È l'una
0: e 42 minuti.
11: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
11: Paolo Borsellino.
18: E di 6023 cosa ne pensa?
20: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
21: E lo station manager Alessandro Raimondo?
22: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
18: Altro da aggiungere?
23: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
18: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
24: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
25: Ma tutto questo c'è un limite! Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
24: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
25: Radio 6023.
24: Comoda,
25: viva,
24: sempre al tuo fianco.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
24: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
27: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
24: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
27: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
24: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
27: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023. Stay Rock.
9: Yeah.
8: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le due.
3: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la Progressive non ce l'hai?
5: No, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare.
3: 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
4: Non c'è.
6: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
7: Uè, davvero, ma come si chiama?
6: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
7: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
6: Esatto.
7: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
6: Però ascoltaci, eh.
8: Una radio di protagonisti.
9: Una radio da protagonisti.
0: Radio 6023. I need you right in front of me.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
12: Scout di Vercelli?
11: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
12: E avete dei contatti?
11: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.